And if you're from me, no be bad in channel. I'm on the side and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, so be sad, one side. Moji di sa me tu mi aye wehi Amu buwa ni se anyo ure Ya jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ni sa Odi ka omwe ni chira wansa Ha! Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mungkwa enye sa mamu Mesi ya wano huna di amu mungkwa Hey adi anti sumpo